di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi volano. Donne e ragazze, mi vedi fanciulle. Vuole parrucca, presto le barba. Vuole sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano. Vuole parrucca, presto le barba, presto il biglietto.

giù, Rodobertissimo sopra il fuoco della sera mattina, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,